cominciano prima che hanno soda. Posso toglio, io toglio, previa. Io e da cino sdato qua, non scato a pizzi in forma per lo spegnesca. Posso toglio, io toglio, previa. Io e da cino sdato qua,